il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio, sono Yumi, un'artista italo-giapponese. Potete ascoltare il mio singolo di debutto, Fix Your Tone, in radio e su tutte le piattaforme a partire dal 26 giugno. Se vi siete mai trovati in una relazione tossica e vi siete sentiti dire abbassa i toni quando cercavate di esprimere i vostri sentimenti, questo brano potrebbe fare al caso vostro. Rimanete sintonizzati per le prossime uscite. Ciao a tutti!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: rivista, porco. Questo gioco vince il più sporco. Quindi vinco io. Le sta meglio nude che suca. Quando dico io, non prega mai si inginocchia e mi segue.
1: Oddio.
0: Lei è ancora vergine, ma dice lo voglio. Tutte le ore faccio

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: Siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. O correre sta capo parte.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yeah.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Venerdì 24 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983.

0: sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
0: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Lei può creare manga, cartoni o

0: Ma può davvero sostituire la fantasia di un autore?
1: Sono pillole di AI.
2: E allora Chiara, dai, confessa. Da bambina guardavi più cartoni animati o leggevi fumetti?
0: Tutti e due, in realtà. E ogni volta pensavo quanto sarebbe bello inventare un personaggio tutto mio.
2: Ecco, oggi potresti farlo in pochi minuti.
0: Con l'intelligenza artificiale?
2: Esattamente.
0: Aspetta, quindi una AI può creare un manga?
2: Beh, può aiutare a farlo. In alcuni casi persino generare tavole, personaggi e ambientazioni, partendo da una semplice descrizione.
0: Quindi basta scrivere: voglio un pirata spaziale con i capelli verdi e un pappagallo robot.
2: E nel giro di pochi secondi puoi vedere diverse versioni del personaggio.
0: Da piccola sicuramente ci avrei passato pomeriggi interi.
2: Ecco, e oggi molti illustratori la usano proprio come punto di partenza.
0: Quindi non sostituisce necessariamente il disegnatore.
2: Nah, spesso accelera solo il lavoro. Aiuta a trovare ispirazioni e trovare stili diversi o a immaginare costumi, espressioni o scenari.
0: Una specie di blocco da disegno super veloce.
2: Esatto.
0: E per quanto riguarda le storie?
2: Beh, anche lì può dare una mano. Può suggerire idee, inventare dialoghi, creare colpi di scena o proporre finali alternativi.
0: Però una storia non è solo una sequenza di eventi.
2: Infatti, i personaggi che ricordiamo davvero hanno paure, sogni, difetti e cambiano nel corso della storia.
0: È quello che ci fa affezionare a loro.
2: È proprio così. E qui entra in gioco la creatività umana.
0: Perché la AI non ha vissuto un'infanzia, non ha ricordi e non ha emozioni da trasformare in racconto.
2: Può riconoscere gli schemi delle grandi storie, ma non può provare ciò che racconta.
0: Quindi può scrivere una scena commovente
2: senza mai essersi commossa.
0: Fa un po' effetto detta così.
2: Beh, è una delle differenze più importanti tra le persone e un algoritmo.
0: E immagino che questa tecnologia stia facendo discutere parecchio.
2: Sì, moltissimo. Alcuni artisti la vedono come uno strumento che fa risparmiare tempo.
0: Altri invece temono che venga usata per copiare il loro stile.
2: Esatto, perché i modelli vengono addestrati osservando milioni di immagini già esistenti e questo apre molte domande sul diritto d'autore e sul valore del lavoro creativo.
0: Quindi il dibattito non riguarda solo la tecnologia,
2: ma anche il modo in cui decidiamo di utilizzarla.
0: Alla fine una AI può disegnare un eroe perfetto, inventare un mondo fantastico e riempirlo di creature incredibili.
2: Ma lo sai dov'è veramente un mondo perfetto?
0: A Fuji.
2: Esatto, domani io e Chiara saremo presenti a Fuji Comics and Games, quindi per chi ci vuole raggiungere
0: ci vediamo a Fuji.
2: Per tutti gli altri ci sentiamo.

0: semplicemente la tua radio.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Antenna Web. Io sono SLM e questo è il mio nuovo singolo Favola Fake. Un bacio.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: seven up, morfina seven up.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

Ciao, siamo Ivoria Nova e questo è Ascutimi, il nostro nuovo singolo con cui anticipiamo il nostro nuovo disco in uscita per il prossimo autunno. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

pagina su tutti i giornali. Ci sono notizie che si possono sfardare. Il Duca conta nomi di farfanti, navi colori, politiche brillanti. A me piacesse non sentire contare. Solo Pugnorno amato da parlare. O più quando di zero ripartemo, tutti brinchiamo che lo cogni è vero. È tossico l'inchiostro che leggemo. Avveleniamo ogni fatto che credemo. Legge come l'aria vola onesta. Sogni e notizia ma lo conto arresta.

0: mi parla col suo love language, ta-ta-ra-ra. E non capisco più niente, no, na-na-na. In tasca ho ciò che le serve, in testa farfalle da sempre, non so cosa ci prendono.
1: Hello everyone, this is Annabelle and this is my debut single, Alone. Thank you, Radio Antenna Web, for the support, and a warm greeting to all the listeners. Enjoy the listening, and a big hello to Radio Antenna Web. Bye-bye.

0: Ciao a tutti, sono Dumbo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano, si chiama Puoi piangere, listen.
1: Questo mondo fa troppo chiasso e io non sento più quello che penso. Quello che è peggio è che ogni passo che faccio mi perdo. Grazie tempo non so se marcisco invecchio, quindi io troverò una scusa oppure butterò lo specchio. Ingolfo il cuore e poi mi drogo di uno schermo dove sembra tutto bello finché ci rimani dentro, campando di illusioni come i volontari in centro, come i pendolari in metro, come chi si crede al centro.

Leggendola, datemi una brutta fine, basta che non sia patetica. Esco petimento, Mary per sempre, Claudia Mendola. La guerra è recita, Benigni, la vita è bella. Luce illumina il percorso se la strada mi incupisce. Anche se un paradosso, sta più male chi capisce. Viva la mia Italia, piena di stelle e di strisce. C'è sempre un vecchio che

liberté tout au fil des années. Jamais je ne l'ai retrouvée.

Ciao terrestri, sono Kiter Ramos dei Cacao Mental. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Antenna Web e farvi ascoltare il nostro nuovo brano La Pulsazione della Selva, realizzato in collaborazione con i Mephisto Brass di Milano. Besos a todos e ci vediamo ai concerti!

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Mi sono annoiato da morire senza te. Ho riscoperto il piacere subito e recuperato un po' di colore.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Antonello D'Angeli, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Sfumature Rosa. Buon ascolto.

dove sei, forse le sentirai, piangere quelle risate e carezze lontane. Mi dispiace, sai, è difficile non ritrovarmi con la tua voce. Sussulta il mio cuore, aprendomi a te, e un giardino di stelle, il tuo sorriso dentro me, e il cielo con il sole danzano ancora su quegli occhi di terra.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Alessandro Serra e questa è Terra Vergine, la traccia che dà il titolo al mio primo disco di inediti. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impiglia fra suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande. Conosci quella sabbia che perdona il tempo, è fatta di sapori, briciole di vento, ricordi che si infrangono quando è mai

L'orizzonte copri con un muro. Conosci quella voce che non ha intervallo. Dura fino a sera un canto lungo il tempo. Sospira fra le viscere dei nostri affanni. Dove dentro e fuori sono solamente inganni.

conosci questa terra che ti respira dentro, ti cresce dentro l'anima e non puoi renderti conto. I suoi colori impavidi nel grigio del cemento sono segni decifrabili, istanti del risveglio. Se la riconosci questa terra.

0: possiamo perdere voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
1: Siamo prontissimi per una nuova puntata qui insieme a me, Roberta Calce, My Chanson Air, dove voi siete i protagonisti. A bando le ciance, quindi iniziamo subito con Giorgia Moriconi e il brano si intitola Negroni.

Stavo leggendo di uno studio scientifico che cosa ha dimostrato? Che bere anche solo una lattina di birra rende le persone molto più attraenti per le zanzare. I ricercatori non hanno ancora capito se dipende dall'aumento della temperatura corporea oppure dal cambiamento dell'odore della pelle, ma il risultato è garantito: se bevi birra all'aperto diventi il loro bersaglio preferito. Quindi non bevete birra se non volete essere attaccati dalle zanzare.

C'è il Parco Nazionale di Catatumbo in Venezuela che detiene il record mondiale per il maggior numero di fulmini. Aiuto! In questo luogo si verifica una tempesta quasi eterna. Cadono circa 250 fulmini per chilometro quadrato ogni anno, pensate, per oltre 260 notti all'anno. E lo spettacolo visivo è così intenso, ci sono visibili a 400 chilometri di distanza. Una cosa incredibile. Incredibile anche la nostra musica qui a My Chanson con Loren, che male.

Volete diventare protagonisti del nostro appuntamento? E allora fate così, mandate il vostro brano con una breve biografia a direzione.artistica@chiocciolamyschance.it, come ha fatto Ginevra, ci propone Bonnie e Clyde.

0: È il nostro momento, quello di fare il bel tuffo nel passato con I Remember Yesterday, Diddy Sound, 1, 2, 3, 4, Give Me Some More.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E così siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, quello con My Chansonnaire. Vi aspetto alla prossima puntata. Io sono Roberta Calce e vi dico sempre: non dimenticatevi di sorridere. Ciao.
1: Era My Chansonnaire con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimandato alla prossima settimana.

Cari amici, cari ascoltatori, non ve ne andate ora perché sta iniziando una bella trasmissione di canzoni italiane. Tanti bei brani cercati con passione in questo grande archivio musicale di Antenna Web. Non c'è tempo da perdere, partiamo subito con i primi quattro brani. Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico. Francesca Michelin, Bolivia. Nino Bonocore e Non dire, Marina Rei, I sogni dell'anima. Se siete pronti, buon ascolto!

La ruota della musica continua a girare e facciamo andare le prossime canzoni. Alessandra Amoroso, Avrò cura di tutto. Renato Zero, Tu che sei mio fratello. Vasco Rossi, Dillo alla luna. Giordana Angi, Chiedo di non chiedere.

0: parce que je suis à toi bébé.
1: Bene, bene, tutto procede come da copione, ma ridatemi il foglio della scaletta che vado a presentare le prossime quattro. Gruppo aperto a Città e Pulcinella, Edoardo Bennato a Ferrare una stella, Francesco De Gregori, Dolce signora che bruci, Loredana Bertè, Folle città.

Ancora tre brani prima di salutarci. Abbiamo Julio Wilson, I Ricordi, Luca Carboni e pure Soffia. Per terminare, Federico Salvatore, Napocalisse.

silenzio quando meno te lo aspetti. Regalano sorrisi a denti stretti o lacrime salate in certe notti di rimpianti. Stronzi con modi irriverenti, non danno spiegazioni, non fanno complimenti. Entrano in casa senza mai bussare e poi ti fanno tutto quello che gli pare. Ma c'è qualcosa a cui non pensi più, che ti appartiene, come le Madeleine di Proust, un profumo familiare. Tutte le storie passate, chissà dove vanno a finire, ti hanno per sempre cambiato, o sei sempre tu?

ricordi raccontati piano, tra le foto in mezzo al marmo della gente che non c'è. Sono fiori da zeruolo, sono un vecchio partigiano che racconta un po' di sé. Sono uccelli che migrano lontano, ma poi tornano per fare il loro nido. I pensieri che fanno grande l'uomo, le bugie che dicevi da bambino. Ma c'è qualcosa a cui non pensi più, che ti appartiene, e torna all'improvviso su come un profumo familiare.

0: come ogni anno noi di Radio Antenna Web e Passione Sport abbiamo seguito il Memorial Edoardo Aronni, 14ª edizione, questa volta sempre più ricca di avvenimenti, sempre più ricca di novità. Una comunità intera turchiagina di Assisi che si racchiude intorno ad una manifestazione che vuole ricordare Edoardo Aronni, uomo di sport ma anche di associazionismo, capace di essere ancora molto vivo nel ricordo di tanti e sicuramente nel ricordo dei due figli, Paris ed Edoardo Aronni, che sono stati tra quelli che hanno promosso questa manifestazione fin dagli albori e che con la collaborazione preziosa di un'intera comunità e in particolare della Proloquo di Turchiagina, anche questa 14ª edizione è stata sicuramente ricca di interesse, ricca di presenze di pubblico e ricca anche di sport. I rioni che si affrontavano hanno visto il culmine nella partita di qualche giorno fa, dove noi eravamo presenti nella finalissima tra Chiagina Bassa e gli Terribili. Non diremo ora il risultato, ma noi di Passione Sport eravamo presenti, invitati come sempre dall'organizzazione, in particolare dai fratelli Aronni, e abbiamo raccolto alcune interviste. E il primo ad essere ascoltato è stato proprio Paris Aronni, che ai nostri microfoni ha voluto lasciare una dichiarazione su questa edizione e su quella che sono sempre le emozioni ogni qualvolta arriva questo importante evento. Paris Aronni, 14ª edizione, mi dicevi, Memorial Edoardo Aronni, grande come sempre, un grande movimento di paese, ricordo che papà, insomma, è come la prima volta, no? Ogni volta che arriva questo appuntamento penso che le emozioni vanno anche sopra l'organizzazione, no? Le difficoltà. Ecco, la tua dichiarazione su questo.
1: Sì, sinceramente sì. Buonasera a tutti. Ogni anno è uno spettacolo sempre migliore e anche quest'anno penso abbiamo organizzato una bella cosa. Il torneo è stato allargato anche a qualche giocatore di fuori. Ci sono state le partite molto...
2: Buonasera!
1: Molto, ma molto...
0: Scusate, ma tanto è il bello della diretta.
1: Molto, ma molto competitive, perciò anche il pubblico numeroso che è intervenuto si è divertito tutte le sere e poi questa sera chiudiamo con questa bella cena e con la finale che verrà dopo alle 10:15, 10:20. Però volevo ringraziare tutti i partecipanti e purtroppo devo dire anche questo e anche chi avrebbe potuto e dovuto partecipare, che purtroppo non c'è più.
0: Sicuramente il primo pensiero va a queste persone, ma Paris, quest'anno mi è sembrato, da quello che ho letto, che avete un pochino su queste squadre dato molto più spazio alla linea verde, no? I ragazzi, non dico bene?
1: Sì, assolutamente, i ragazzi sono stati bravissimi, come sempre, abbiamo dato sì loro spazio per organizzare e per creare, certo, queste cose che sono bellissime. E sinceramente quest'anno è stato migliorato a 360 gradi il torneo e siamo felicissimi di questo.
0: Senti Paris, una domanda te la faccio, diciamo che va un po' fuori il contesto. Si parla molto di Perugia in questo periodo, per te ci sono tanti amici, insomma, che futuro vedi del Grifo?
1: Allora,
0: tu che sei un ex grifone, insomma, hai intercettato un momento dell'epoca Gaucci, insomma, ecco, a te questa domanda te la faccio perché il Grifo comunque so che ti è rimasto sempre lì.
1: Assolutamente, chi ha giocato col Perugia lo porta dentro al cuore, io sono uno di quelli che lo porta dentro al cuore, però al momento la situazione non è molto chiara, non è molto rosea, ma non vista dal di fuori, anche perché i primi che dovrebbero darci delle delucidazioni al momento non ce lo stanno dando e speriamo che vada tutto bene e che si può ripartire per una stagione importante, ecco, anzi per un futuro importante, non per una stagione.
0: E speriamo bene. Senti, tanto non è che facciamo spoiler, chi è la finale delle squadre?
1: Allora, la finale è la squadra che è stata inserita quest'anno, che è i Terribili, si chiamano, che è una squadra che fa il torneo Wisp di calcio a 7, che sono ragazzi di Turchiagina, contro il Chiagina Bassa.
0: Quindi insomma tutto da vedere, dopo diremo più tardi il risultato. Grazie Paris, come sempre Radio Antenna Web è con voi.
1: Grazie a voi che siete intervenuti e vi abbraccio. caramente.
0: Grazie, grazie. E dopo Paris Ronny abbiamo avuto il piacere di ascoltare anche l'altro fratello, Massimiliano Ronny, sia da solo che poi in coppia con il presidente della Provoco, Leonardo Bertolini, ovvero i tre motori pulsanti di questa manifestazione che insieme a tanti volontari hanno potuto far sì che ogni sera ci fosse un'organizzazione perfetta sia per quanto riguarda lo svolgimento delle gare del Memorial, ma anche per quanto riguarda il servizio cucina nelle nuove strutture, nella struttura della Proloco da quest'anno, con aria condizionata interna, che è veramente un fiore all'occhiello sotto ogni punto di vista. E come ho detto già nell'intervista, sentirete veramente chapeau per quello che stanno facendo nella comunità di Tor Chiatina. Quindi ascolteremo Massimiliano Ronny da soli, poi in compagnia di Leonardo Bertolini, che è il presidente della Proloco di Tor Chiatina. Massimiliano Ronny, intanto grazie come sempre di averci invitato come emittente, come Antonello Tacconi ti ringrazio. Insomma, 14ª edizione, dicevo con Paris prima, però è sempre una bella emozione arrivare a questo risultato, no? Con tanta partecipazione, tante squadre, anche quest'anno su un torneo riuscito, insomma, che esperienza è stata?
2: È un torneo importante, intanto grazie a voi per aver partecipato al mio invito, vi ringrazio di cuore.
0: Per noi è un piacere.
2: E credo che stiamo andando alla grande, perché c'è stato, come dicevo prima, un cambio generazionale, e quando il cambio generazionale con i ragazzi giovani si hanno voglia e ci mettono tempo.
0: E ce la devono trovare, Massimiliano, altrimenti non campiamo sempre, si dice.
2: Esatto,
0: no?
2: Esatto, è tanta roba. Difatti quest'anno hanno fatto del nostro campetto, diciamo, nel nostro piccolo torneo, una bomboniera, salottino, interviste, lo speaker tutte le sere, gente che veniva da tutti i paesi limitrofi, certo, a divertirsi. Difatti guardiamo, stasera siamo quasi 300 persone, più non ce l'abbiamo potuto mettere, perché sicuramente è questo il succo. E questo è il succo del nostro lavoro. Ecco, ripeto, abbiamo fatto un cambio che i ragazzi si comportano non bene, si comportano benissimo.
0: E questo è una bella soddisfazione.
2: Ci danno grandi soddisfazioni. L'altra sera in semifinale, la prima partita 8-7, la seconda partita 10-10, tempi supplementari, rigori.
0: Partite tiratissime, altro che il mondiale, insomma, giusta alternativa al mondiale, dai.
2: Tanta roba Antonello, roba.
0: Grazie Massimiliano, tante altre parole per i ricordi, quello che è stato Edoardo, l'ho avuto il piacere di conoscere il papà, tu ero un ragazzino, però insomma non entriamo in queste dimensioni, perché poi ognuno di noi ha un pezzo di ricordo, no? Perché molte di queste persone hanno conosciuto il papà, che credo sarebbe stato contento di vedere anche tanti ragazzi, no? Tor Chiatina vive anche di aggregazione, e questo è un momento importante, no?
2: Ma quello che stiamo facendo, Antonello, è per il suo ricordo, per quello che ha dato.
0: Sì, no, ma lo so.
2: Speriamo di migliorare ogni anno, dai.
0: Con tanta commozione ti ringrazio, veramente grazie, e poi ci gusteremo la finale, non diciamo nulla, va
2: sicuro,
0: bene?
2: Sì, grazie.
0: Grazie a te, ciao. Qui abbiamo Leonardo Bertolini, presidente della Proloco, tanto, e Massimiliano Ronny, con piacere, insomma, una sinergia che fa lustra Tor Chiatina, perché qui veramente io dico chapeau.
3: Assolutamente sì, per noi per noi inteso come coloro i quali rappresentano, ma la Proloco rappresenta tutto il paese di Tor Chiatina, è un onore per noi, diciamo, ospitare questo Memorial che di anno in anno performa, e c'è sempre più gente, è sempre più rinomato e ha sempre più appeal, sia all'interno del paese che nei paesi limitrofi. E ripeto, per noi è un grande onore, e un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato a tutte le 10 sere, e in particolare a coloro i quali sono presenti qui questa sera alla cena finale.
0: Massimiliano, che altro dire? 14ª edizione, Leonardo ci dice veramente di una comunità che tanto vi vuole bene. e poi, come dire, date un'immagine ovviamente di compattezza, di unità, questo, e anche di belle emozioni, di bei sentimenti, di bei valori.
2: Ma sì, a prescindere, tanto con Leonardo e via discorrendo siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto tutte le belle giornate passate alla piazzetta, passate. Io ripeto, come ho detto nell'altra intervista, il ringraziamento speciale va prima di tutto alla Proloco, che ci permette di fare una cosa, di ringraziare una persona che è stato un amante dello sport, un amante del calcio.
3: Un pilastro della Proloco.
2: Poi un pilastro della Proloco, un pilastro del paese, un amico degli amici, diciamo, ecco. Poi dopo il ringraziamento speciale va sempre detto a quelle persone che tutte le sere si dedicano alla cucina, si dedicano a un piatto di pasta, a una torta calda a 40 gradi a 0 euro e la mattina si alzano alle 4 e mezzo, alle 5. Ecco.
0: E quindi insomma c'è poco da dire, Leonardo, questo dimostra che le cose si fanno con l'amore e se fanno, no?
3: Ma nel nostro piccolo, quando una cosa viene fatta con il cuore non pesa. E dunque il mio augurio è che nell'arco degli anni questa manifestazione abbia sempre più lustro e possa, ripeto, performare sempre di più.
0: Senti, io chiedo asilo politico perché io vivo d'aria condizionata, visto che quest'anno vi faccio i complimenti anche di questo.
3: Sì, sì, perché
0: avete questa struttura veramente
3: nel nostro piccolo, la sagra del Locarrosto ci ha permesso di fare degli introiti attraverso i quali abbiamo pensato di climatizzare la sala sia l'inverno che l'estate.
0: Parliamo un po' al secondo della sagra, tanto il Massiliano, insomma, come sta andando la preparazione?
3: La sagra sta andando,
0: ormai siamo in rampa di lancio, no?
3: Sta andando bene, inizia il 31/7 e finisce il 9/8. Ripeto, nel nostro piccolo cercheremo di fare del nostro meglio, come diceva Massi, è tutta gente volontaria che gli eventuali e mi auguro sempre più fruttuosi utili sono ovviamente investiti per il paese di Torchese.
0: Io adesso ti do un'idea, Massimo, poi chiudiamo. Mi sta bene le squadre, i rioni, però io voglio vedere Leonardo Bertolini con le scarpette, Massimiliano Aronni con le scarpette, Paris Aronni con le scarpette,
3: loro
0: le preparate e una partita vecchia gloria dovete farla. Chiamiamo gli ex giocatori del Torchiagina, allora. Cassio, quale che mi ricordo, insomma. Ecco.
2: Paris Aronni già l'ha rimessa le scarpette e ha fatto anche il gol.
0: Ecco, vedi, questo lo sa.
2: Per andare in finale.
3: Mi si è buttato fuori da noi.
0: Ecco, vedi. Però, io una bella partita, veramente, al di fuori.
2: Organizzeremo.
0: Vi lancio st'idea e io ve la seguo.
2: Organizziamo.
0: Grazie a voi, grazie. Get out!

0: e con Leonardo Bertolini, presidente della Proloco, e lo stesso Massimiliano Aronni e poi prima Paris, quindi abbiamo un po' ascoltato quello che sono state le novità, il senso, lo spirito di questa 14ª edizione, ma quello che è anche lo spirito che accomuna un'intera comunità di Tor Chiagina in questa manifestazione così partecipata di tutta una comunità intera. E poi gli ospiti diversi, partiamo poi con due allenatori, ospiti sempre del Memorial Edoardo Aronni, ovvero Sante e Spartaco Bistoni, fratelli, entrambi appassionati di calcio, allenatori di diverse squadre dilettantistiche. Sante ultima salvezza con il Monte Morcino in prima categoria, abbiamo parlato con loro, ci siamo un po' soffermati un po' di più con loro di calcio in generale e anche del Memorial Aronni ovviamente. Allora, come sempre Memorial Edoardo Aronni, abbiamo qui con noi due amici del Memorial, per me due cari amici, ma due amici anche di Paris e Massimiliano, entrambi con un'esperienza nel calcio dilettantistico, Sante e Spartaco Bistoni. Allora, tanto ben trovati, partiamo da Spartaco. Spartaco, è sempre un piacere venire qui al Memorial Aronni, no?
1: Sì, per me è un piacere, è un motivo che incontro tanti amici, è una bella festa, è piena di ricordi.
0: Sante, insomma, qui si ritrovano un po' i veri valori, no? Cioè, quando il calcio va oltre crea amicizie, perché in fondo parte dal campo di gioco, però il bello del calcio è questo, no? A distanza di anni, no? Queste cose ci riconciliano con questo mondo, no?
1: Pensa che quando sono arrivato mi ha salutato uno degli organizzatori che l'ho allenato 42 anni fa a Pianello, pertanto se tu lasci qualcosa te lo ritrovi sempre, pertanto questi valori che io diranno anche sono predicatore, ma la serietà, l'impegno, il sacrificio e un certo stile di vita, di educazione che cerchi di dare ai ragazzi, che poi te lo ritrovi dopo 42 anni da uno che dice mister grazie, come stai? Questo modo. Pertanto Anto, dico solo una cosa, che i fratelli Aronni li ringrazio perché come tutti gli anni ci invitano e hanno fatto una cosa meravigliosa, ma con questo devo dire anche che c'è un impegno da parte loro nel portare avanti certi valori che veramente fanno sì che la gente si possa ricordare sempre di quello che stanno facendo.
0: Assolutamente d'accordo. Senti, però una domanda te la devo fare, perché tu vieni da un campionato, da una salvezza prima categoria a Monte Morcino, in odore di incenso, adesso sei sceso da questo incenso, diciamo che sei sceso giù dal colle di Monte Morcino, giù dal seminario, e sei tornato nel mercato. Insomma, che annata è stata, Sante? Mister, che annata è stata?
1: Guarda, Antonello, io non cerco né vendette né rivincite, come ho detto all'intervista dell'ultima giornata. Ti dico soltanto una cosa, che quando mi ha chiamato Gianni Regni, che era disperato il 15 di febbraio dicendomi che non voleva retrocedere, io ho detto guarda Gianni, ci metterò del mio, ci metterò tutto quello che ce l'ho per aiutarti, perché Gianni l'ho conosciuto 40 anni fa a Pianello, che ancora lui sta a mezzo, io alleno.
0: Scusa, mi permetti una battuta, in stile boemo? Tu eri come Mr. Wolf su Pulp Fiction, io risolvo problemi.
1: Diciamo che poteva starci anche questa, di risolvere i problemi. Però alla fine ci siamo riusciti e come al solito con quello che io cerco di trasmettere. Anche se, permettimi la battuta, qualche buon giocatore dice che è ora che smetto perché non sono più buono, e questa salvezza la dedico a questi che hanno detto che non ero più buono a fare allenatore.
0: Spartaco, il calcio in fondo è semplice, no? Basta poco, i mondiali ce lo insegnano, però creare un gruppo vuol dire già molto, no?
1: Sì, l'importante è creare il gruppo, ma la cosa più importante è creare, dico anche una cosa, un certo clima d'amicizia, che è la base per fare dei bei campionati ad alti livelli.
0: Senti Spartaco, tu hai avuto una carriera prima da calciatore, poi da allenatore, in parte con Santi, in parte da te. Quali sono i ricordi più belli che ti rimangono in fondo di questa carriera?
1: Diciamo i ricordi più belli sono quelli quando... Il ricordo più bello quando ho vinto il campionato a Montone. Ma io di campionati ne ho 25, però a Montone è stato l'anno più bello, perché...
0: Che anno era Spartaco?
1: Adesso non mi ricordo l'anno, però a Montone eravamo come una piccola squadra di Serie A.
0: Questo è ricordo, uno dei ricordi più belli che hai avuto?
1: Tantissimi ricordi. Pensa che due giorni fa sono andato da un meccanico a Umberti e ho incontrato il capitano di allora, Beatini. È stata una rimpatriata.
0: Senti, allora in questo momento chiudiamo il Boemo del Chiascio. Il Boemo del Chiascio in questo momento sta sulla riva e attende.
2: Come sta? No, guarda, con Gianni siamo rimasti.
0: Che salutiamo ovviamente, Mr. Reid.
2: Lui ha fatto altre scelte. Sicuramente per quello che voleva fare, non ero io il soggetto. Mi dispiace perché ho lasciato, guarda, con una decina, 15 di questi ragazzi, ho lasciato un buonissimo ricordo. Tuttora ancora mi chiamano qualcuno, le dai, però sa, il calcio alla fine non si inventa niente, i loro programmi erano diversi da quelli miei. E non lo so se tornerò nella mia ventia.
0: Sì, adesso non svegliamo nulla, però insomma diciamo che vediamo un po' quello che sviluppa. Grazie.
1: Che Chiascio.
0: Ormai il Boemo della ventia, alle origini. Grazie davvero.

0: E arriviamo al gran finale di questo Memorial Edoardo Aronni, intanto ricordando che poi la finale tra i Terribili e Chiagina Bassa si è conclusa con la vittoria dei Terribili, squadra novità di questa edizione, per ben 11-6, partita ricca di reti, e i Terribili hanno fatto appunto, hanno conquistato questo 14° trofeo del Memorial Edoardo Aronni. Finali di interviste ascolteremo in serie, e su queste ci salutiamo, ascolteremo in serie alcune interviste appunto. Partiamo con Simone Cairoli, che era presente allenatore, nuovo allenatore del Petrignano Calcio. Simone Cairoli che diciamo gioca in patria, perché di fatto è stato responsabile del settore giovanile del Petrignano fino allo scorso anno, e quest'anno è stato tra virgolette promosso allenatore della prima squadra. E poi un grifone che era sempre amico della famiglia Aronni, amico veramente del cuore, e parliamo di Marcello Castellini, con lui abbiamo parlato del Memorial Aronni, del suo rapporto d'amicizia con Paris Edoardo, ma anche del Perugia, del calcio mondiale, insomma una bella chiacchierata. Ed infine, arrivato proprio a già con le squadre della finale in campo, il sindaco di Assisi, Walter Stoppini, che qui giocava anche lui in casa perché è originario del territorio di Tor Chiagina, e quindi, come dire, era nella sua terra, e quanto mai però ovviamente come sindaco abbiamo fatto un discorso più a largo braccio, partendo ovviamente dal Memorial Aronni per poi passare un po' a parlare della sua esperienza di sindaco, soprattutto dopo un anno ormai, qualcosa di più di un anno dal suo insediamento. Quindi con queste tre belle interviste finali noi ci congediamo da questa puntata che ha voluto raccontare la 14ª edizione del Memorial Edoardo Aronni. E l'appuntamento alla prossima edizione. Ringraziamo ancora la famiglia Aronni per averci invitato, e speriamo di aver fatto un servizio a questa manifestazione che ci appassiona, perché la passione, i veri valori e lo sport più puro sono presenti in questo evento. L'appuntamento con la nostra trasmissione per la prossima puntata. Per ora buon ascolto ancora con i programmi di Radio Antenna Web.
1: Simone Cairoli, ti avevo lasciato al settore giovanile e scopro adesso che invece sei, come io arrivo sempre ultimo, sei allenatore del Petrignano, quindi complimenti. Insomma, questa scelta come è venuta fuori, Simo?
2: No, con il presidente abbiamo deciso di puntare sui ragazzi del Petrignano. Inoltre prenderemo qualche buon acquisto da fuori e cerchiamo di fare una squadra equilibrata tra giovani del posto e ragazzi che e giocatori che aiutano a far crescere i ragazzi. Era più o meno quello che ci eravamo detti 3 anni fa quando sono arrivato, di iniziare a lavorare bene col settore giovanile e poi portarli in prima squadra, quindi sono contento.
1: Senti, quando partite la preparazione?
2: Inizieremo il 1° agosto, di sabato, doppia seduta sabato e la domenica, e poi fino a Ferragosto tutti i giorni.
1: Questa squadra come si sta disegnando, Simo? Quindi la linea verde, ma non solo, però qualche giocatore di esperienza, insomma, che tipo di squadra sarà?
2: No, sarà una squadra con un bel mix tra giovani ragazzi e giocatori esperti, in modo di farli crescere in maniera giusta, perché un conto è farli crescere, un conto è mandarli allo sbaraglio, invece così cerchiamo di fare una squadra equilibrata che aiuta a far crescere i ragazzi.
1: Senti, tanta esperienza da calciatore, insomma, ti siedi in panchina, sicuramente è una bella emozione, no? Un'esperienza nuova.
2: Sì, è anche la squadra del mio paese, quindi è una soddisfazione in più. Però ripeto, la cosa più bella è che c'è un progetto dietro costruito sui ragazzi, e quindi è quello la cosa che mi fa più piacere.
1: Il campionato ti prevedi, Simo?
2: Io spero di fare un campionato tranquillo, di metà classifica, e sono convinto che possiamo giocarcela con tutti.
1: Grazie, in bocca al lupo allora.
2: Grazie a te.
1: Marcello Castellini, insomma, tanto ben trovato, è sempre un piacere, no, venire qui da Massimiliano e Paris Aronni.
3: Beh sì, chiaramente nel ricordo e nella tristezza della scomparsa, certo, di Edoardo, certo. E commemorarlo con questo torneo, vedere la vicinanza che c'è proprio del paese di Tor Chiagina, ma anche tantissima gente di fuori. Io insomma sono di fuori, è vero che c'è l'amicizia con Paris, però è una cosa che partecipo volentieri, perché con Paris c'è ancora un'amicizia molto forte da sempre, certo. E lui ha piacere di venire qua, io ho più piacere di lui a esserci, e quindi è un ricordo di suo papà. Alla alla vecchia maniera, quel calcio che oggi onestamente c'è più pochino più poco, e quindi al di là della tristezza, ma è una serata piacevole e bella.
1: Senti Marcello, è bello però, tu vieni dal mondo del professionismo, però ritornare a queste dimensioni, forse è questo il senso del calcio, cioè almeno la base di partenza, forse questo è un modo per ritrovare un po' un calcio vero, anche per poi portarlo su.
3: Ma sì, dovrebbe essere così. Io prima ricordavo, parlavo prima di parlare con te, con altre persone, insomma, ricordo di quando era Parma, gli allenamenti con grandi campioni, Zola, e ci allenavamo nel parco della cittadella a contatto con la gente, eppure abbiamo raggiunto tantissimi risultati. Oggi queste cose non ci sono più, i giocatori sono sempre trincerati dietro a questi bunker di centri sportivi, non c'è più questo contatto, si è un po' persa questa cosa qua. Insomma, io credo che questo sia anche un po' l'aspetto che paghiamo, no? Perché anche con i ragazzi non c'è più questa vicinanza. A me piaceva quel tipo di calcio, piace un po' meno questo, ma non perché non lo faccio più, perché proprio no, mi piaceva più quello col contatto.
1: Senti, a proposito, ti faccio una domanda un po' in generale. In questo momento sono corsi mondiali, tutto bello, no? Esteriormente sembra tutto bello, no? Sembra un videogame, no? Stadi bellissimi, eppure forse, ecco, però manca st'anima qualche volta.
3: Sì.
1: Eppure delle storie emergono, docu che va alla moglie che partorisce, però l'umanità emerge, però manca sta pagina.
3: No, manca tantissimo. Poi dopo è chiaro che alcune cose ci sono, certo, ogni tanto, certo, esistono ancora, ma veramente piccole cose, c'è più tutto un contorno che onestamente a me non è mai piaciuto. Io credo che le cose dovessero andare di pari passo, le strutture ben vengano per potersi allenare, però il contatto credo che sia fondamentale, quello oggi onestamente c'è molto molto poco.
1: Ultima domanda, beh, non te la posso non fare, sto grifo che fine faremo, Marcello?
3: Guarda, non lo so onestamente, intanto facciamo i complimenti al settore giovanile perché sì, con la 17 hanno vinto campionato nazionale nei tempi di Gaucci e Sabatini, che il Perugia non portava a casa un titolo nazionale. Sono andato a vedere la finale, ho visto le ultime due o tre partite, un bel gruppo, e quindi complimenti sicuramente al Perugia, al settore giovanile, perché ha raggiunto questo traguardo. È un pochino in stand by, sembrerebbe questa cessione che abbia un po' fermato un po' tutto, un po' tante cose. Speriamo che insomma di fare un'annata un po' diversa di quella dell'anno scorso. Ecco, questo è l'unico augurio che in questo momento mi sento di dire.
1: Allora, sindaco Walter Stoppini, qui giocando in casa, no? Perché questa è la tua comunità, diciamo tutta la tua comunità Assisi ovviamente, però qui è la tua radice, insomma quando vieni qua è come insomma, no? Tra amici.
4: Buonasera, io qui naturalmente a parte ci sono nato, ma qui nella Prologo ho dedicato tanto tempo insieme a tutti questi, certo, gruppi di amici che ci sono adesso. E naturalmente poi stiamo ricordando una persona che era molto attaccata al nostro paese, che ci ha dato sempre una mano, quindi sono quei momenti che riavvivano un po' la comunità, perché purtroppo certe persone mancano e si sente la mancanza anche se sono trascorsi gli anni. Poi Edoardo era una persona mite, umile, tranquilla, qualsiasi cosa uno gli chiedeva era sempre disponibile, quindi sono quelle persone che uno non riesce a dimenticarsi. Edoardo era un buon appassionato di calcio, e così i figli, sia Edoardo, sia Massimiliano che Paris, e adesso l'eredità le ha presa anche il nipote Edoardo, che porta il suo nome.
1: Senti Walter, io però ho fatto i complimenti al presidente Leonardo Bertolini, perché Torchiagina c'ha una bella cartolina, questa struttura, aria condizionata, insomma un associazionismo che mi sembra un simbolo, cioè nel senso unità, coesione, una comunità che segue, insomma è un bel messaggio anche questo.
4: Allora, no? Torchiagina è una comunità viva, non perché ci abito io, però nel corso degli anni, anche quando l'amministrazione comunale, devo dire indipendentemente dal colore politico, certo, era assente, invece questa struttura che vediamo davanti a noi è stata fatta grazie all'amministrazione comunale. Però devo dire che comunque la Prologo, quello che ha ricavato dalle varie feste che ha organizzato, le ha sempre reinvestite sul paese. La struttura che vediamo lì davanti, quella con la tettoia di legno, è stata fatta tutti con i soldi del ricavato della festa di Torchiagina. Quindi è una comunità viva. È vero che adesso c'è un bel gruppo del nuovo consiglio della Prologo che si è iniziato poco tempo fa, e quindi gli auguro un bocca al lupo, buon lavoro e complimenti per come stanno portando avanti queste iniziative.
1: Senti, invece sindaco, il tuo bilancio come sta andando? Com'è? Allora, faticoso fare il sindaco?
4: A distanza di un anno dalla mia elezione,
1: ecco, perché, ecco, siamo...
4: il 26-27 maggio è stato un anno, naturalmente è un anno importante per Assisi perché è l'ottavo centenario della morte di San Francesco, ci sono varie problemi da affrontare, iniziative, già c'è venuto il Santo Padre, adesso riverrà il 6 agosto, abbiamo gestito l'ostensione del corpo di San Francesco in 30 giorni, cioè Assisi è abituata a questo tipo di eventi, ma che giornano due giorni, la Marcia della Pace o altre manifestazioni, ma questa è durata 30 giorni e 30 giorni 400.000 persone hanno varcato la soglia della Basilica di San Francesco, quindi gestire tutto questo numero di turisti e pellegrini non è stato facile, ma devo dire che l'abbiamo gestita abbastanza bene. Poi c'è stata la santificazione di San Carlo Acutis, c'è stato il Giubileo dei Giovani, che c'erano delle giornate che nel centro storico Assisi c'erano dalle 20 alle 24 mila giovani provenienti da tutte le parti del mondo, quindi c'è tanto da fare, speriamo che San Francesco ci aiuti.
1: Sì, ma ci vuole anche la pazienza dei residenti, no, Sindaco?
4: Questo io ho sempre detto, che naturalmente dobbiamo riuscire a far convivere, certo, i turisti e i pellegrini, sì, ma ecco, senza creare dei danni ai residenti del centro storico, certo. Comunque gli assisani è gente buona, è abituata a ospitare, sono accoglienti, quindi qualche volta ci sono delle problemi, ma insieme li affronteremo.

Avete ascoltato Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web.

Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

0: Venerdì 24 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908, alle Olimpiadi di Londra, Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante, veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: La I può creare manga, cartoni o fumetti.

0: Da bambina guardavi più cartoni animati o leggevi fumetti?
1: Tutti e due, in realtà. E ogni volta pensavo quanto sarebbe bello inventare un personaggio tutto mio.
0: Ecco, oggi potresti farlo in pochi minuti.
1: Con l'intelligenza artificiale?
0: Esattamente.
1: Aspetta, quindi una AI può creare un manga?
0: Beh, può aiutare a farlo. In alcuni casi persino generare tavole, personaggi e ambientazioni, partendo da una semplice descrizione.
1: Quindi basta scrivere: voglio un pirata spaziale con i capelli verdi e un pappagallo robot.
0: E nel giro di pochi secondi puoi vedere diverse versioni del personaggio.
1: Da piccola sicuramente ci avrei passato pomeriggi interi.
0: Ecco, e oggi molti illustratori la usano proprio come punto di partenza.
1: Quindi non sostituisce necessariamente il disegnatore.
0: Nah, spesso accelera solo il lavoro. Aiuta a trovare ispirazioni e trovare stili diversi o a immaginare costumi, espressioni o scenari.
1: Una specie di blocco da disegno super veloce.
0: Esatto.
1: E per quanto riguarda le storie?
0: Beh, anche lì può dare una mano. Può suggerire idee, inventare dialoghi, creare colpi di scena o proporre finali alternativi.
1: Però una storia non è solo una sequenza di eventi.
0: Infatti, i personaggi che ricordiamo davvero hanno paure, sogni, difetti e cambiano nel corso della storia.
1: È quello che ci fa affezionare a loro.
0: È proprio così. E qui entra in gioco la creatività umana.
1: Perché la AI non ha vissuto un'infanzia, non ha ricordi e non ha emozioni da trasformare in racconto.
0: Può riconoscere gli schemi delle grandi storie, ma non può provare ciò che racconta.
1: Quindi può scrivere una scena commovente
0: senza mai essersi commossa.
1: Fa un po' effetto detta così.
0: Beh, è una delle differenze più importanti tra le persone e un algoritmo.
1: E immagino che questa tecnologia stia facendo discutere parecchio.
0: Sì, moltissimo. Alcuni artisti la vedono come uno strumento che fa risparmiare tempo.
1: Altri invece temono che venga usata per copiare il loro stile.
0: Esatto, perché i modelli vengono addestrati osservando milioni di immagini già esistenti e questo apre molte domande sul diritto d'autore e sul valore del lavoro creativo.
1: Quindi il dibattito non riguarda solo la tecnologia,
0: ma anche il modo in cui decidiamo di utilizzarla.
1: Alla fine una AI può disegnare un eroe perfetto, inventare un mondo fantastico e riempirlo di creature incredibili.
0: Ma lo sai dov'è veramente un mondo perfetto?
1: A Fuji.
0: Esatto, domani io e Chiara saremo presenti a Fuji Comics and Games, quindi per chi ci vuole raggiungere
1: ci vediamo a Fuji.
0: Per tutti gli altri ci sentiamo la settimana prossima.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Le illusioni non finiscono mai tutte in una volta. Finiscono a pezzi, un piccolo cedimento, poi un altro ancora. E a un certo punto ti guardi intorno e capisci che quello che credevi di avere non era quello che era.

L'estate di Ginia comincia a sgretolarsi, non con una scena drammatica, non con una litigata, non con una rivelazione fulminante. Si sgretola lentamente, silenziosamente, senza che nessuno sembri accorgersene, tranne lei. Guido le mostra una tela nuova. Ginia guarda, e in quella tela c'è qualcosa che la disturba. Non riesce a dire esattamente cosa, non ha gli strumenti tecnici per analizzarlo, ma sente che quello che Guido ha messo sulla tela non è lei. È qualcosa che ha usato lei per arrivare a qualcos'altro. Amelia, nel frattempo, ha ripreso a frequentare lo studio. Viene più spesso di prima, ride con Guido di cose che Ginia non capisce, riferimenti a un passato condiviso, a persone che lei non conosce, a un mondo a cui non ha accesso. Non si tratta di gelosia, almeno non solo di gelosia, è qualcosa di più complicato, la sensazione di aver creduto di entrare in un posto e di scoprire che quel posto in realtà non si era mai aperto per lei. La disillusione in questo libro non è rabbia, è quella cosa molto più quieta e molto più difficile da portare, la malinconia di chi ha capito, di chi ha aperto gli occhi e visto le cose come sono, e non può far altro che stare lì, con quella consapevolezza nuova, e decidere cosa farne. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è disillusione. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp dove inviare indizi o il titolo del libro, 329-544-3270. Noi ci sentiamo domani, da Antonio Torretti. Un buon proseguimento.

cattedrale risuonano voci attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo.

Ciao a tutti, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna. Io sono Banfi, questo è il mio nuovo singolo Lady Laura. Buona estate a tutti, ascoltatela. Vai, Yamea!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna, io sono Tramo e questo è Cocktail, il mio nuovo singolo. Buon ascolto e buona estate a tutti.

Ciao, sono Elena Lei e questo è Andare Via, il mio nuovo singolo estratto da quello che sarà il mio nuovo disco di inediti in uscita il prossimo autunno, Connectando. Buon ascolto e un saluto agli amici di Antenna Web. Ciao!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: Ciao, sono Maffei.
1: Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Messerschmitt e questa è Ricordi.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

il sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Sono felice di presentare a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web il mio nuovo singolo intitolato Let Me Remix. Divertitevi e ballate. Un saluto da Anita Brightfly.

0: This
1: con Mauti. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go!

0: prima parte di Discoland ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Westbam 1990 con Hold Me Back, Bob Marley insieme ad Alex Natale con What Goes Around Comes Around, Two Unlimited con Get Ready For This, l'immortale Michael Jackson con il remix di Stranger in Moscow, gli 883 con Konundeka remix by Fargetta, Stardust con Music Sound Better With You, Kool & The Gang nella versione remix di Eiffel 65 con Get Down On It, Dick 1994 con I'm A Real Sex Maniac, a chiudere Jennifer Lopez con Waiting For Tonight.
1: Fin qui tutto bene.

0: piccola.
1: Con Mauti. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go! Si parte. Come on, dance with me, move your body.

Finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Un autentico disco storia, James e Spoon con The Age of Love, Webb con Like an Angel, Sash con Ecuador, Bubbles con Bidi Body Bidi Boo, Gigi D'Agostino con Bla Bla Bla, Sharada House Gang con Dancing Through the Night, Atlantic Ocean 1994 con Waterfalls, Corona con I Don't Wanna Be a Star, a chiudere Object One con Ping Pong. E finisce qui Discoland, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio. Ciao da Moki. So we dance on AntennaWeb.

Salve a tutti da Andy Simonello e benvenuti a Solchi Italiani. Questa è la terza puntata dedicata alle cover italiane di canzoni dei Beatles. Come già riferito nelle precedenti due puntate, il cantante Augusto Righetti aveva inciso un album interamente dedicato alle cover italiane di canzoni dei Beatles. Righetti al Charlie Max canta i Beatles in italiano, pubblicato nel 1966. Scelti altre due cover per questa puntata, Nelle mani tue, cover di We Can Work It Out, e Pioggia, titolo tradotto da Rain.

Ascoltiamo ora i Gleemen, gruppo fondato nel 1965 da Bambi Fossati, che poi avrebbe cambiato anni dopo il nome del gruppo in Garibaldi, che divenne famoso nell'ambito del rock progressive. Ascoltiamo i Gleemen in una versione di Lady Madonna, pubblicato nel 1968.

Beatnik sono uno storico gruppo musicale italiano di musica beat nati nel 1964 a Genova. La loro versione di Hello Goodbye, col titolo rimasto invariato, è su due 45 giri pubblicati nel 1968, diversi dal lato B.

Ascoltiamo un'altra versione di She Loves You, Lei Ti Ama, questa volta da parte dei Marinos, da un loro 45 giri del 1965. E subito dopo li ascolteremo in Misery, dal 45 giri pubblicato l'anno prima.

dai Nuovi Angeli ascoltiamo la loro versione di due stralci della Abbey Road Suite, You Never Give Me Your Money e Carry That Weight, tradotto tutto in Il Dubbio.

Già ascoltati in una precedente puntata in Oh Darling, i ribelli incisero anche Obladi Oblada nel 1969.

0: dal cantante Dino, ascoltiamo due sue versioni di canzoni dei Beatles: Torna con me sulla luna, cover di I Saw Her Standing There, e poi la sua interpretazione italiana di Obladi Oblada.
1: Uno, due.

0: State ascoltando Solchi Italiani, un programma di Andy Simoniello su Antenna Web.
1: I soldi ignoti, con la partecipazione di Ricky Gianco, incisero nel 1968 un 45 giri con due cover dei Beatles. Già trasmesso in precedenza Un piccolo aiuto degli amici, ora ascoltiamo Cerchi solo amore, cover di Oggi.

Franco Iadanza, componente dei Nu Dada, incise anche per proprio conto. Da un 45 giri, datato 1969, ascoltiamo la sua versione italiana di Something, Una come te.

il cantante inglese Ross McManus, padre di Elvis Costello, col nome di Dey Costello incide nel 1970 la versione italiana di The Long and Winding Road, la lunga strada che... La...

0: Di seguito ascolteremo due diverse versioni italiane, anche nel testo, di Here, There and Everywhere. La prima versione la ascoltiamo da Laura Luca col titolo Se mai ti stancassi, 45 giri del 1979.
1: Se...

La seconda versione italiana che ascoltiamo di Here, There and Everywhere è cantata da Gianni Morandi col titolo Una che dice sì, incluso nell'album Gianni 7 del 1970. Se tu non

0: La terza carrellata di cover italiane di canzoni dei Beatles termina con i Rogers, gruppo attivo dal 1966 al 1979. Li ascoltiamo nella loro versione di Come Together, diventato semplicemente Tam Tam, pubblicato su 45 giri nel 1969. Sperando che la scelta dei solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonello vi ringrazia per l'ascolto e vi rimando alla prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti!
1: Ciao!

0: Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. U2!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Rock Wave.
1: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs.
2: Rock Wave. Rock Wave.

si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente per questa band che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embracer.

Che apre il nuovo album degli Embrace, si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hanover. È nata nel 1996 ed è esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brockhoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

pezzo molto orecchiabile con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Deals dal loro ultimo album. Il pezzo si intitolava Time to Let Go. Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola Choosing Texas, fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Ella Langley.

Un bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kids in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. A Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

Da Treviso agli States, Chris Orsi and the Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco. Sempre.

Stamp Your Feet, si chiamano Krebs Corporation, arrivano da Buenos Aires, dall'Argentina, e sono nati nel 2004. Era da un po' di tempo che non vi facevo ascoltare qualcosa di ska, di reggae. Qui c'è anche un po' di soul, un po' di rocksteady, una formula dal forte sapore 60.

Loro infatti si ispirano sia allo ska, ma proprio quello degli anni 60, il primissimo, o quasi. Da segnalare in questo pezzo, ma probabilmente anche in futuro, una collaborazione interessante con una band inglese che si chiama Spider Inc, guidata da Spider Johnson. Torniamo in Germania con un duo che vi ho proposto per la prima volta la scorsa settimana. Si chiamano Nick & June.

Duo indie folk nato a Norimberga nel 2011, guidato da Nick Wolf, sarebbe Nick, e da Julia Heinrich, ovvero sia June. Nuovo album è stato prodotto da un mago dei paesaggi sonori come Peter Katis, che ha collaborato in passato con The National e Interpol. Atmosfere veramente magiche per questa canzone, ma anche un po' per tutto l'album che già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare qui a Rock Wave. È il momento ora di Lucky Break, che è una cantautrice nata a New York ma che si è trasferita da un po' di tempo a San Francisco. Ha pubblicato da poco il suo ultimo album, che contiene anche questo pezzo dal titolo Big Swing. Siete su Rock Wave.

Big Swing è un pezzo di Lucky Black, bravissima cantautrice indie rock che arriva da San Francisco. Lui si chiama Will Toledo, in arte Car Seat Headrest. Ha pubblicato una decina d'album ad oggi e ha un approccio molto lo-fi alla sua musica, e anche la sua voce, potete sentire, è molto profonda ma anche imperfetta, e proprio per questo crea un'atmosfera molto molto particolare. Per il 10° anniversario di un suo album del 2016 ha ripubblicato e ricantato le stesse canzoni. Joe Drives Night da Car Seat Headrest.

Carsey Dead Rest, la band di Will Toledo, Joe Drives Again, era un pezzo contenuto nel suo primo album, uscito una decina d'anni fa dal titolo Teens of Daniel's Joe Story. Lui ha rimaginato l'album e quindi anche questa canzone, riproponendola in una versione aggiornata. È dichiarato anche che questo nuovo progetto ha rimosso molte parolacce presenti nel disco originale, questo per rendere il disco accessibile e prestabile in biblioteca. Così ha spiegato Toledo. Stessa cosa l'hanno fatta recentemente i Placebo, hanno risuonato il loro album d'esordio e anche John as a Police Woman ha pubblicato da poco una nuova versione del suo album d'esordio dal titolo Real Life, in questo caso Real Life Evolution, che contiene anche questo bellissimo pezzo dal titolo Anyone, John as a Police Woman.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Dopo Jonas, Police Woman con Anyone, bellissima nuova versione live in trio di un pezzo contenuto nel suo album d'esordio, questo era Dove Ellis, che è il nome d'arte di Thomas O'Donoghue, cantautore irlandese nato a Galway nel 2003. Brano molto energico, con una strumentazione in grande evidenza, la batteria, il sassofono e ovviamente anche grazie alla sua voce magica, che è stata paragonata ad artisti importantissimi. Vi lascio con una band tedesca che si chiama Nottwist, gruppo fondato nel 1989 dai fratelli Marcus e Michael Acker insieme a Mackie Messerschmitt nella loro città che si trova nei dintorni di Monaco. Oggi è guidata da Marcus, che anche questa voce è molto sottile ma profonda in evidenza in questo brano, formazione che comunque alterna brani melodici con brani elettronici. Io vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto presto qui sulle frequenze di Rockwave. Nottwist, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

Figure nere, fantozzi. Figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi. Come fossi in ferie, ma

La special guest di oggi è Enzo Iannacci. Enzo Iannacci è stato un cantatore, cabarettista, pianista, compositore, attore, sceneggiatore e medico italiano tra i maggiori protagonisti della scena musicale italiana del dopoguerra. Caposcuola del cabaret italiano nel corso della più che cinquantennale carriera, ha collaborato con svariate personalità della musica, dello spettacolo, del giornalismo, della televisione e della comicità italiana, divenendo artista poliedrico e modello per le successive generazioni di comici e di cantautori. Nello special di oggi lo vogliamo ricordare soprattutto per le canzoni che ci ha lasciato, a volte ironiche e divertenti, a volte tristi e che fanno pensare. La carriera di musicista inizia negli anni 50, cominciando a suonare del jazz in alcuni locali milanesi, finché scopre il rock and roll e diventa il tastierista di gruppi di quel periodo. Nel 1958, con Giorgio Gaber, forma il duo chiamato I Due Corsari ed incide il brano che andiamo ad ascoltare, Una fetta di limone.

Ma il povero Tom non vi riuscì. Saltò in alto, più in alto. Tutto fu inutile. Qualora Lucy, la stella, che rinunziò per un attimo al suo splendore e corse da lui.

Nel 1961 compone il brano Un nano speciale e l'artista, nelle quali Enzo racconta di individui poveri, patetici

nel 1964 pubblica il primo album dal titolo La Milano di Enzo Iannacci, formato interamente da pezzi cantati in dialetto e contenenti uno dei suoi capolavori, un commovente racconto della vita sciatta e modesta di un senza tetto milanese, cantato e suonato con allegria in contrapposizione con la misera vita dei barbun. E ora ascoltiamo El Purtava i Scarp de Tennis.

un bel dì, bisogna che portiamo chi? Che è una macchina? Che è giovane? Che domanda? Ehi, mami, sei a lui? Sto facendo per piacere la strada per andare alla porta Forlanini? Non so per andare alla porta Forlanini, signore, non sono mai stato io alla porta Forlanini, scusi. La strada per andare a Idroscalo almeno la conosce? Sì, Idroscalo è il sud, Alessio! E su dove è Idroscalo? Compagno mio è Idroscalo! Mi dice che mi sono macchina! È bella questa macchina! Sono stessa una macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbò? Dimmi la strada per andare a Idroscalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è Idroscalo! Che li faccia venire sulla macchina! Anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sì, sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, è forte! Sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina! Ferma, signore! Ferma, signore! Che mi sto arrivando! Sono arrivato a Idroscalo! Che fermo, che me la signor chi?

Il 1966 è l'anno di 6 minuti all'alba, in cui nella title track è affrontato il tema della resistenza, argomento tra i più cari al musicista milanese per i trascorsi del padre nei corpi partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Nell'album vi è poi la canzone Faceva il palo, divertente brano in dialetto milanese, scritto da Walter Valdi, che ora ci andiamo a gustare.

dedicata alla memoria del povero Buscaglione. Povero, povero ma grande. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. È stato così che li hanno presi, senza fatica. Cioè, li hanno presi tutti, tutti, fuori che lui.

precisi come quelli del cioccolato fondente. Sono rimasti lì sui amici a vedere arrivare i carabinieri. Ha detto: ma come? Brutta legge vacca porca. Mignolo. Il nostro palo, brutta bestia. Ma dov'è?

0: Enzo Iannacci torna alla ribalta 2 anni dopo con un nuovo album, realizzato con la solita collaborazione di Fo e insieme a Fiorenzo Fiorentini. Vengo anch'io, no tu no, trainato dall'omonimo singolo. Il cantautore riscuote improvvisamente un grande seguito che gli vale la partecipazione a diversi show televisivi, come quelli della domenica, in compagnia di 2 amici colleghi dell'ambiente del derby, Cochi e Renato, Bruno Lauzi, Lino Toffolo e Felice Andreasi. Da questo album non vi faccio ascoltare il tormentone omonimo, ma un brano scritto con Dario Fo dal titolo Ho visto un re.
1: Dai, dai, scritta sì, dai, vinci, dove, frappi, sì, sì, vabbè, dai, dai, scritta sì, vabbè, sì, dai, dai, scritta sì, vabbè, sì, vabbè, sì, vabbè, sì, ho visto un re,
2: se la riscuse,
1: ho visto un re.

0: dato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Viteltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

nel 1968 partecipa alla 12ª edizione di Canzonissima, dove arriva in finale. Vorrebbe presentare Ho visto un re, che nello scontro diretto contro Gianni Morandi, ma la commissione Rai si oppone, ritenendola eccessivamente intrisa di significato politico e di tono polemico, quindi ripiega sul brano Gli Zingari. Questa delusione induce Iannacci a trasferirsi per 4 anni, a periodi alterni, prima in Sudafrica e poi negli Stati Uniti, allo scopo di riprendere gli studi di medicina, in particolare di chirurgia e cardiologia. Nello Stato africano collabora con il cardiologo Christian Barnard, grazie al quale approfondisce notevolmente le sue conoscenze in ambito medico. Iannacci in questo periodo non abbandona completamente la musica e fa uscire 2 album, che ricordiamo, Messico e Nuvole e un brano dedicato a un personaggio emergente nel panorama milanese, Teo Teocoli. Per lui scrive Il Dritto.

nella prima metà degli anni 70 recita a teatro e al cinema sia come attore che come compositore di colonne sonore. Ricordiamo il brano Vincenzina nel film di Monicelli, Romanzo Popolare, poi Collina Wertmüller in Pasqualino Sette Bellezze, sino a Sturmtruppen di Samperi. Inizia a collaborare sempre più assiduamente con Cochi e Renato, scrivendo canzoni di genere comico-demenziale, come La Gallina, Il Bonzo e L'Uselin della Comare. Nel 1974 realizza insieme a Cochi e Renato la canzone che dà la sigla a Canzonissima, più nota con il titolo È la vita, è la vita.

Nella seconda metà degli anni 70, Iannacci si dedica soprattutto alla sua professione di medico, non abbandonando tuttavia la musica. Pubblica infatti 4 album di inediti in appena 5 anni. Dall'album O vivere o ridere del 1976 ascoltiamo la canzone Rido.

0: Top, sim.
1: Que foi?
2: La sua musica rimane piuttosto nascosta, ma Iannacci non sembra preoccuparsene più di tanto. Sempre più rade si fanno difatti le sue apparizioni in televisioni e si registra lo stesso trend anche per quanto riguarda il tour per l'Italia. Nel 1977 esce Secondo te, che gusto c'è? La cui canzone omonima viene scelta da Pippo Baudo come sigla del suo programma della domenica. Dal disco estrapoliamo ed ascoltiamo il brano Libelà.

Dopo un periodo con poche apparizioni in pubblico, Iannacci nel 1979 pubblica Fotoricordo. Con questo album riprende contatto con gli spettatori del derby e dei teatri, persa negli ultimi anni. Intanto Paolo Conte diventa per Iannacci un punto di riferimento sia negli studi di registrazione che nella vita privata. I due realizzano insieme Sud America, ma soprattutto la canzone Bartali, tributo al ciclismo e all'uomo che incarnò di più lo spirito di competizione e di abnegazione tipico di questo sport. Poco tempo dopo gira il video di Bartali, dove anche la moglie Giuliana Orefice, solitamente restia ad apparire in pubblico con il marito, fa la sua comparsa insieme a Massimo Boldi. E allora ascoltiamo il brano dedicato al ginettaccio nazionale.

0: è l'inizio di un periodo professionalmente ricco di soddisfazioni. Iannacci riguadagna così un posto di primo piano nella musica italiana. Fatto confermato dal balzo di audience quando la televisione pubblica manda in onda lo special su di lui, condotto da Dario Fo. Sull'onda del successo, in poco più di un anno scrive l'album Ci vuole orecchio, che trainato dal grande favore incontrato dal brano omonimo, diventa il disco di Iannacci più venduto dai tempi di Vengo anch'io no tu no. In questo lavoro, oltre che a Paolo Conte, Iannacci si avvale anche della collaborazione di Tullio De Spiscopo. Da questo lavoro ascoltiamo il brano Nonsense, Silvano.
1: Avun, adu, avun, due, tre, il titolo è... Amami e sgonfiami.

0: Dopo aver pubblicato Allora Concerto, nel 1983 esce Disco Greve, che sarà un mezzo fallimento. Il cantautore accetta la proposta di Mattia Bazar, offrendo la voce in alcuni spezzoni del singolo Electroshock, e reincide con Giorgio Gaber quattro vecchie canzoni formando il duo Yaga Brothers. Si moltiplicano gli appuntamenti in TV in compagnia di Iannacci. Insieme a Maria Teresa Ruta e Josi Novak, conduce su Rai 2 la prima puntata del varietà Gran Simpatico. Tra gli ospiti si annoverano Massimo Boldi, Teo Teocoli, Paolo Conte, Dario Fo, Alberto Fortis, Diego Batantuono, Maurizio Micheli, Giorgio Gaber e Vasco Rossi, con il quale duetta Vita Spericolata. Nel 1991 pubblica l'album Guarda la fotografia, partecipa al Festival di Sanremo e vince il premio della critica con il brano che andiamo ad ascoltare, La fotografia.
1: No, scusa, guarda la fotografia, sembra neanche un ragazzino, eh? No, io sono quello col vino, lui è quello senza motorino. Così adesso che è finito tutto e sono andati via e la pioggia scherza con la saracinesca della lavanderia, no, io aspetto solo che magari l'acqua non se lo lavi via, quel segno del gesso di quel corpo è amportato via. E tu, maresciallo, che hai continuato a dire, andate tutti via, cosa fate? Qui non c'è più niente da vedere, niente da capire, circolare, via. Credo che ti sbagli, perché morto di soli 13 anni è proprio da vedere, perché la gente, sai,

Finita la pioggia, tutto il gesso se l'è portato via. So che ti dispiace, maresciallo, ma appoggiato alla lavanderia. Era il mio di figlio, e forse tutta colpa mia. Perché, vedi, come in certi malgoverni, se in famiglia il padre ruba, anche il figlio a un certo punto vola via. E così lui, da non

questo è. Facce false della pubbliciteria, tutto il resto è tutto brutta musica fatta solamente

fotografia. A fotografia. Tu. Sì, tu. Tu che sei famoso. Firma. Firma per piacere.

Con l'uscita dell'album I soliti accordi del 1994, Iannacci partecipa per la terza volta al Festival di Sanremo, duettando per l'occasione con Paolo Rossi col brano omonimo. La canzone gioca sul doppio significato del nome, che può riferirsi sia agli accordi musicali sia agli accordi tra i politici della classe dirigente. Nell'occhio del ciclone in quegli anni vi è il postumo di Tangentopoli. Viene fatta una chiara allusione anche al nascente partito Forza Italia. Il verso che conteneva il nome fu taciuto, su espressa richiesta, durante l'esecuzione del festival, modificato ironicamente in Forza Thailandia oppure in Viva Baudo, conduttore di quell'edizione.

0: chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. In fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra.
1: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
0: Quali accordi?

0: la solita orchestra,
1: i soliti accordi.
0: Ciao, buonasera, arrivederci.
1: Grazie.
0: Pazienza.
2: Enzo Iannacci negli anni successivi pubblicherà diverse raccolte con i migliori successi. Ritorna anche alla vecchia passione del jazz e su Rai 1 presenta Viva il Jazz. Nel frattempo viene accompagnato nei concerti e nella produzione degli ultimi album anche dal figlio Paolo. In quest'ultimo periodo comincia a diradare concerti e apparizioni pubbliche a causa dell'età e dei problemi di salute e rivela il suo nuovo interesse per le tematiche religiose e la spiritualità cristiana, pur definendosi talvolta ateo laico molto imprudente e talvolta credente. Enzo Iannacci muore a Milano il 29 marzo 2013 a causa di un tumore di cui soffriva da alcuni anni. Ci ha lasciato un mare di canzoni che con un solo special è difficile descriverle. In conclusione vi voglio proporre un brano che parla fortemente del sociale, dal titolo Se me lo dicevi prima. La canzone parla della tossicodipendenza ed il suo discorso tende a dissuadere dall'uso di tali sostanze.

Capito? Ma se me lo dicevi prima. Come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima. Prima quando? Ma prima no? Prima si prendono dei contatti, faccio magari una telefonata, al limite faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, io sto male adesso. Ho bisogno di lavorare adesso, sto male adesso, sto sempre male adesso. Sto bene, sto male, il lavoro mica il lavoro. Posso mica spedirti un charter. Devi saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Capito? Ma è inutile che stai lì qui a insistere. E allora?

Sei ancora qua? Ah, non sei quello di prima. Vabbè, quanto sei alto? 1,94. Non vai bene. Come non vado bene? Non vai bene. E se me lo dicevi prima, ti dicevi che noi abbiamo bisogno gente tra l'1,60 e l'1,60, no? 1,60. Ma io ho detto che mi devo fare arrangiarmi da solo. Allora devo andare a rubare. E vai a rubare. E allora?

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Continua per voi qui su Antenna Web il racconto storico e culturale della città di Assisi, città che ha dato i natali a San Francesco e a Santa Chiara. Ci avviciniamo sempre di più all'ottocentesimo anno del transito di Francesco. Il 3 e il 4 ottobre qui in Assisi sarà un'apoteosi. Celebreremo la solennità di quest'uomo che ha saputo durante tutta la sua vita, soprattutto dopo la conversione, di seguire le orme di Cristo. Ascoltiamo adesso un breve cenno sulla città di Assisi dei nostri tempi. Per effetto del turismo, insomma, dalla fine dell'Ottocento sorgono alberghi, caffè, negozi e si sviluppano alcune attività artigianali tradizionali volte alla creazione di prodotti da vendere ai turisti. Ferro battuto, ceramica, ricamo, che restano tutt'oggi la produzione artigianale tipica del luogo. Si assiste quindi ad una progressiva ripresa economica e ad un ripopolamento della città. Una battuta d'arresto a questa fase di rinascita economica è segnata dalla Seconda Guerra Mondiale. Tra gli abitanti si allarga la fascia dei poveri, anche perché, obbedendo alla sua vocazione assistenziale e caritativa, Assisi diviene sede di campi profughi. I danni subiti dalla città di pietra durante la guerra non sono molti, poiché attraverso la mediazione della Santa Sede, su proposta del podestà ed anche per merito del comandante tedesco della piazza, colonnello Müller, sensibile alla bellezza e alla ricchezza dei suoi tesori d'arte, ma anche al ruolo che essa ricopre come patria di San Francesco, Assisi viene dichiarata città ospedaliera. Porre riparo ai guasti causati dalla guerra sul tessuto sociale cittadino non sembra cosa facile nell'immediato dopoguerra, ma ancora una volta la sacralità del luogo gioca un ruolo determinante nella ripresa della città. L'anno santo del 1950 porta ad un rilancio dell'attività turistica e fa rivivere tutte le attività connesse. Anzi, mentre prima si aveva un fenomeno turistico d'élite, con l'anno santo, vista l'importanza nella pratica devozionale della visita ai luoghi francescani, un gran numero di pellegrini scelse Assisi come obiettivo di viaggio. Si dà inizio allora ad un fenomeno di turismo di massa, a cui la città deve adeguarsi, preparando spazi e strutture idonee. Fortunatamente negli anni 50 Assisi viene inserita fra quelle città di interesse storico obbligate a darsi un piano regolatore, in base al quale Giovanni Astengo redige il suo progetto di tutela e sviluppo del centro urbano e del territorio. Va ricordata in questo periodo l'attività dell'avvocato Arnaldo Fortini, che con la sua intensa opera di studioso della storia cittadina e del francescanesimo, sia in periodo fascista che dopo, contribuì a mantenere vivo l'interesse di devoti ed intellettuali sul patrimonio artistico della città e sul significato emblematico che essa, per essere patria di San Francesco, assume davanti al mondo. Attualmente le attività economiche assisane sono prevalentemente connesse al turismo, il cui flusso sembra aumentare sempre di più. Ogni anno migliaia di persone visitano Assisi, attirate dal ruolo di città della pace e della preghiera, delle opere d'arte e dell'ambiente naturale, ancor ben conservato, oltre che della perfetta ospitalità che le strutture turistiche possono offrire. Ciò ha provocato purtroppo lo spopolamento del centro storico, poiché si preferisce ristrutturare case e fondi per ospitare alberghi, pensioni e negozi di vario genere. In pianura, oltre alle attività di ricezione turistica, si sono sviluppate piccole e medie industrie rivolte a vari settori di produzione, di conseguenza nelle frazioni, ad uno spopolamento del centro storico del capoluogo e corrisposto un sensibile aumento della popolazione. Del messaggio francescano si sono appropriati vari movimenti pacifisti ed ambientalisti, partiti politici ed organizzazioni di vario genere ne fanno uso, forse ne abusano, anche a scopo di propaganda, ma è il destino delle cose valide sempre e comunque. Divenire bandiere che si prestano ad ogni colore pur mantenendo l'unicità e l'incisività di ciò che è buono e giusto. Il 27 ottobre del 1986 è stata celebrata ad Assisi la Giornata Mondiale della Pace. Invitati da Giovanni Paolo II, per la prima volta nella storia, si sono riuniti i rappresentanti di tutte le razze e quasi tutte le religioni,
con un'unica intenzione di preghiera, la pace tra i popoli. Sono stati così riconosciuti ad Assisi per l'universalità del messaggio francescano il privilegio e la responsabilità di rappresentare davanti al mondo i sentimenti positivi di tutte le religioni per la fratellanza fra i popoli e il rispetto della terra.

Nell'augurarvi una santa giornata, il vostro speaker Enrico augura a tutti voi un sano riposo festivo e fa scendere su di voi, su tutti i vostri amici, parenti e su tutti i popoli della terra questa benedizione, anche con la potente intercessione di San Francesco e di Santa Chiara. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace, mungu akubariki, el Señor te de la paz, que el Señor te don la paix. O Señor vos dea paz, pocoi dobro, mir in dobro, möge der Herr euch Frieden geben, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Vi aspetto tutti domenica prossima alle ore 12, sempre puntuali con Insieme Festeggiando Dio.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
5: C'è una canzone che ti ha cambiato la vita. C'è una storia che non hai mai sentito. E ci sono quei ragazzi che con la loro musica hanno lasciato un segno. Benvenuti a Kaboom, storie di musica e di bravi ragazzi. Un viaggio fra grandi canzoni, artisti indimenticabili, curiosità e racconti che fanno ancora rumore. Accendi la radio e preparati all'esplosione. Kaboom! Perché la musica non si ascolta soltanto, si vive.
6: Kaboom! Storie di musica e di bravi ragazzi.
7: Alla voce Giovanni Amara.
6: Kaboom.
8: Police Station, Agente Watson, who speak?
9: Elementary Watson, this is Sherlock Holmes here. I want to segnalare un tizio con una trombetta che disturba al 221 B di Baker Street. Ripete sempre lo stesso motivetto. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
8: At 221 B? There is a negozio di frutta e verdura there.
9: Alimentari, Watson. Frutta, verdura, latte.
8: And makes ottimi panini imbottiti.
9: That's all divertente, but elementary, Watson. What do we do with the guy con la trombetta? He loop my head.
8: Mando una pattuglia. Così mi fanno un panino. While they are there.
9: Alimentare, Watson. You have a logica alimentare.
10: Beh, a dire il vero, quel parappa parapà non arrivava dal 221 di Baker Street, ma da una fermata della metropolitana, dove il tizio con la trombetta cominciò la propria carriera suonando la sua musica per la gente che passava. Lui era Jerry Rafferty, e da lì a qualche anno sarebbe diventato universalmente famoso per questa splendida Baker Street.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao, sono Alessandro Serra e questa è Terra Vergine, la traccia che dà il titolo al mio primo disco di inediti. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impiglia fra i suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande. Conosci quella sabbia che perdona il tempo, è fatta di sapori, briciole di vento, ricordi che si infrangono quando è maestrale,

L'orizzonte copri con un muro. Conosci quella voce che non ha intervallo. Dura fino a sera un canto lungo il tempo. Sospira fra le viscere dei nostri affanni. Dove dentro e fuori sono solamente inganni.

0: uomini senza fallo, semidei che vivete in castelli inargentati, che di gloria toccaste gli apogei, noi che invochiamo pietà siamo i drogati. Dell'inumano varcando il confine, conoscemmo anzitempo la carogna che ad ogni ambito sogno mette fine, che la pietà non vi sia di vergogna.
1: Figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Dimaco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre. Con troppe lacrime piangi Maria, solo l'immagine

piango di lui ciò che mi è tolto, le braccia magre, la fronte, il volto, ogni sua vita che vive ancora.

per me sei figlio, vita morente, ti porto cieco questo mio ventre, come nel grembo e adesso in croce, ti chiama amore questa mia voce.

segnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio posto.

ho investito il denaro e gli affetti, banca e famiglia danno rendite sicure, con mia moglie si discute il

non ha più la faccia del suo primo hashish, è il mio ultimo figlio, il meno voluto, a pochi stracci.

Quando hanno aperto la cella, era già tardi perché, con una corda sul collo, freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar, penserò a quella notte in prigione, quando Michè si impiccò. Stanotte, Michè, sei impiccato ad un chiodo perché

data. La corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir. Però adesso che lui si è impiccato, la porta gli devono aprir. Nel buio Michele se n'è andato sapendo che a te non poteva mai dire che aveva ammazzato perché amava te. Domani alle 3

Temperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Si fosse morte andarei da mio padre, si fosse vita fuggirei da lui. Similemente faria da mi madre, si fosse cieco come sono e fui.

lottavano così come si gioca. I cuccioli del maggio era normale, loro avevano il tempo anche per la galera.

0: nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
1: Perché anche nel cielo non ti voglio rubare,
0: ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.
1: Perché anche nel cielo non ti voglio rubare,
0: ma un attimo di gioia me

0: diviso.
1: Noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso. Noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso. Scendi dalle stelle,

mezzo agli altri uomini mi troverai. Nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, io ti aspetterò.

Io in anticipo sul tuo stupore. Verranno a chiederti del nostro amore. A quella gente consumata nel farsi da retta, un amore così lungo, tu non darglielo in fretta.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai? Continuerai a farti scegliere

La morte verrà all'improvviso, avrà le tue labbra, i tuoi occhi, ti coprirà d'un velo bianco, addormentandosi al tuo fianco. Nell'ozio, nel sonno, in battaglia, verrà senza darti avvisaglia. La morte va a colpo sicuro, non suona il corno né il tamburo. Madonna che in limpida fonte ristori le membra stupende, la morte non ti vedrà in faccia, avrà il tuo seno e le tue braccia.

stabili e conti, sull'uscio piangeste ben forte, chi bene condusse sua vita, male sopporterà sua morte. Straccioni che senza vergogna portaste il cilicio, la gogna, partirvene non fu fatica, perché la morte vi fu amica. Guerriero che in punta di lancia, dal suolo d'Oriente alla Francia, di stragi menasti gran vanto, e fra i nemici il lutto e il pianto. Di fronte all'estrema nemica, non vale coraggio o fatica, non serve colpirla nel cuore, perché la morte mai non muore. Non serve colpirla nel cuore, perché la morte

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per
1: me. Morfina 7-Up! Morfina 7-Up!
2: Saluti e cari ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Gil Holland e questa è la mia canzone.